On the Road Again è un brano che ha segnato un'epoca musicale. Ad interpretarlo e a farne un successo mondiale è stata la mitica band californiana dei Can't Beat nel loro album d'esordio del 1968. È stato composto da Floyd Jones, un chitarrista afroamericano famoso nel circuito dei Chicago Blues degli anni 50, e da Alan Wilson, cantante, chitarrista ed armonicista bianco, uno dei fondatori della band e grande appassionato del blues delle origini. Jones aveva registrato nel 1953 un brano intitolato On the Road Again, che riprendeva sia nel testo che nella musica il famoso Big Road Blues di Tommy Johnson, una vecchia registrazione del 1928. In quegli anni capitava spesso che gli artisti firmassero brani già conosciuti e portati al successo da altri bluesmen. Forse perché il blues è sempre stato un genere musicale che attingeva dalla tradizione popolare e dalle canzoni considerate di public dominion. On the Road Again diventò subito l'inno di una stagione musicale, di anni indimenticabili per un'intera generazione di giovani, amanti della libertà, dell'avventura e dei grandi raduni all'insegna del Peace, Love and Music, come quello di Woodstock nell'estate del 1969. Chiudiamo gli occhi e gustiamoci On the Road Again. Loro sono gli indimenticabili Can't Beat.

I wanna make you.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti meno

0: La mia questione, il rapper, benissimo, va a lavorare.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà?
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima!
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flibber!
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria!
5: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: La Trisequence di quest'oggi senza tempo, non finiamo mai di ascoltare gli Aerosmith Youngblood con My Holy Angel, ma la Trisequence di quest'oggi è stato un viaggio negli anni 80, negli anni 90 e poi, come questa che abbiamo appena ascoltato, nel nuovo millennio, in qualcosa di più recente. Siamo partiti con i Depeche Mode 1981, Just Can't Get Enough, successo di questa band che da oltre 40 anni fa grande musica, per continuare 10 anni dopo, nel 1991, Bryan Adams con Can't Stop This Thing We Started, disco che ha fatto grande successo e che viene tuttora sempre comunque incluso nei concerti di Bryan Adams, che sono delle vere e proprie performance senza fine e molto energetiche, per poi finire con gli Aerosmith. Questa è la Trisequence di quest'oggi. Vi ricordo che se volete basta scrivere all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock per poter aiutarci a stendere le playlist del nostro paletto fisso di Zona Rock. Rimanete lì perché, visto che quest'oggi l'argomento è l'amore, no? Cose strane che succedono in amore, tra un po' leggiamo ancora qualcosa che di strano che riguarda la vita di coppia.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Lola Young su Zona Rock. Dicevo, cose strane che succedono nelle coppie. Prima abbiamo letto un po' qualcosa sulla condivisione del letto. Invece adesso, così, mentre giravo un po' qua e un po' là su internet, ho trovato questo articolo che sto per condividere con voi. Perché chi visualizza e non risponde lo fa apposta. Vi capita mai che magari il vostro lui o la vostra lei, quando magari state litigando, no? Non vi risponde o non ci sono le due spunte nei programmi di messaggistica? Perché non è distrazione, nella maggior parte dei casi è una scelta consapevole per mantenere controllo nella conversazione, quindi vi tengono sotto controllo. Alcuni studi sul comportamento digitale mostrano che ritardare la risposta aumenta il proprio valore percepito. È una dinamica di potere, non di tempo. In poche parole, tradotto, se non ti risponde, ha visto e ha deciso di non farlo, e quindi sta cercando di avere del potere su di te o su di voi, insomma. Io devo dire che a me capita sempre, quindi lascio a voi un po' il sunto della discussione. Possiamo fare una cosa: tagliamo su un post coloro che fanno queste cose e ci lasciano dietro il telefonino senza neanche rispondere e vogliono avere controllo su di noi. Che ne pensate? Fatelo sul social della nostra radio. Intanto, Sombra

Si intitola 11 to 11, il nuovo lavoro di Sombra. E a proposito di messaggi, quando gli argomenti sono quelli giusti, allora la WhatsApp line pullula di messaggi. Perché? Beh, se uno visualizza e non risponde, per me rimane un gran cafone maleducato. Non dimostra per niente nessuna superiorità, specialmente quando la risposta al messaggio è doverosa. Lo dice Viola, ma Roberta anche dice: ne vogliamo parlare di chi risponde dopo 3 giorni? Secondo me è anche un gran maleducato. Per continuare anche con Simone, ma già si sapeva, per me è solo mancanza di rispetto e educazione. Questo è quello che dicono i nostri ascoltatori quando si parla di messaggi non visualizzati. Quando c'è il predominio che mancano le despunte, e allora è maleducazione.

0: Vanessa dice: i messaggi ci hanno rovinati, hanno rovinato i rapporti tra persone. E anche Salvatore: non bisogna essere laureati per capire tutto questo, si tratta solo di maleducazione. Il 347-5154-690, il nuovo numeretto WhatsApp di Zona Rock, va alla grande quest'oggi. Se si va a toccare un argomento giusto, e allora i Zona Rocchini, come li chiamiamo di solito, si fanno sentire. Zona Rock che arriva alla fine, cari amici miei, anche per quest'oggi. Ci siamo divertiti, abbiamo ascoltato della buona musica e insomma abbiamo fatto il nostro dovere. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana. Se vi va, andate sul sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, ci trovate il bottoncino podcast per riascoltare l'ultimo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio. Penso di aver detto tutto. Rimanete con noi, ciao, alla prossima!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano.

Radio Web Base cambia pelle. Più rock, più vibrazioni, più energia nelle tue orecchie. Accendi la rivoluzione sonora, rock e dintorni. Non stop music. Radio Web Base, alza il volume.

0: come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubin.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Il mondo è un parco giochi. Uno lo sa da ragazzino, ma poi strada facendo tutti se ne scordano. 1, 2, 3, 4.
3: Tu sei? Chi sei?
4: Chi sei tu?
5: My name is Jimbo.
6: Cubano?
7: No, metà olandese, metà irlandese. Mio padre era gallese.
8: Mario Bianchi
9: non parla con la voce, ma con lo scratch.
10: Yeah! È il momento di fare casino. G-A-S-I. No, mi dispiace, la faccio.
11: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
12: DJ Max.
13: Ehi, ma che diavolo è questo?
14: Ladies and gentlemen, this is Discology.
15: E allora che abbia inizio una nuova puntata, nuova di pacca, di questo cerimoniale ritmico tutto dedicato al sound della dance degli anni 90. La facciamo cominciare esattamente adesso, come sempre, con la sigla, perché noi siamo gente precisa. E

l'ho fatto un saluto, alla prossima, eccolo qua. Ciao Matteo, grazie che sei lì all'ascolto col volume altissimo. Poi volevo salutare anche Debbie che ci ha scoperti da poco, ma ci segue sempre adesso. Ciao Debbie. E poi un saluto al DJ Megaflor che invece ci ha scoperti da mo', cioè da una vita praticamente. Lui è uno di quelli storici che ci segue veramente da un sacco di tempo e naturalmente ci segue ancora. Ciao Christian, grazie a te di essere ancora lì con il volume altissimo. Questo è il Discology e cominciamo come sempre con il primo disco, DJ Dado. Yeah!

visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i sette nani, mi si accusa del furto di uno dei sette nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma io non so neanche chi è Mammolo. Io rubare Mammolo.

fatto il giro della console, Jimbo. Oh, vieni a toccarmi sulla spalla per dirmi qualcosa. Con le cuffie non ti sento, Jimbo. Leggo il labiale. Ah, ok. È il momento del primo DJ mixante della puntata di oggi.

il nostro ormai collaboratore storico che ci manda un sacco di mix e noi abbiamo anche l'opportunità di scegliere, tanto poi alla fine li mettiamo tutti. Cominciava con Dirotta su Cuba e la versione baffa remix di Gelosia 1994, poi Sirte Only the Lonely 1997, poi Terzo Millennio The King The Nursery 1997 e poi sempre da quell'anno lì The Three Wonders, il disco di Sensitive. Grazie mille veramente Greg. E poi vorrei salutare Wade D.P. Wilson, il nome preso direttamente da Facebook, che scrive: vi amo, grazie delle emozioni che ci regalate, grazie a te.

96, continua la puntata di Discology. Ah, a proposito, Wade, oltre a dire grazie delle emozioni che ci ha regalato, diceva: dai che arriviamo a 100 puntate prima del 2021. Allora, non so in che anno stiate ascoltando questa puntata qua, perché può anche darsi che la stiate ascoltando nel 2023, è lì da una vita, ma magari l'ascoltate solo nel 2023. Allora, in ogni caso, in qualsiasi momento storico voi stiate ascoltando questa puntata, volevo ricordarvi che le puntate di Discology sono tantissime e che sono tutte numerate, ma le prime diciamo che sono un po' sperimentali. No, non voglio prendere le distanze da quelle puntate là, perché sono belle anche quelle, però quelle le prime sono corte, sono un po' sperimentali. Poi diciamo che dalla 20ª puntata in poi il programma / podcast ha preso la sua connotazione attuale. Comunque ascoltatele tutte voi per non sbagliare, perché è importante. Se vi piace la dance degli anni 90, tanto molto probabilmente vi piaceranno super giù tutte. Prima ho detto prezioso, adesso lo ridico: prezioso, il prossimo disco è proprio suo, si intitola Don't Stop.

Saluto al DJ Philip che ci salutava a sua volta direttamente dall'Aran Club di Cercino o Cercino o Cercino forse con l'accento in provincia di Sondrio. Lui dice che ci segue sempre, grazie Philip, e poi ci comunica un messaggio che non mollate mai con tantissimi punti esclamativi: siete dei grandi. Ma sei un

Dunque il primo appunto era Alcazar, Crying at the Discotheque del 2001. Dallo stesso anno il secondo disco del trittico mixato era Pops and Scare con Get It On. E l'ultimo del 2000 invece era il disco di Naive, Looking for Happiness. Grazie mille a Mauro Vai che noi saccheggiamo dal suo demo drop. Saccheggio consapevole, lui lo sa. Adesso Ralph Fried.

0: cosa della brugola? No, scherzavo naturalmente, questo è il paradiso per quelli che amano il sound della dance degli anni 90. E quindi se avete amicizie, conoscenze varie di persone che amano questo genere di sound, fate sapere loro che noi esistiamo. Che poi noi siamo eterni, eh? Cioè nel momento nel quale la puntata finisce online, poi rimane lì on demand. L'ascoltate come e quando vi pare a voi. Ma non è bellissimo tutto questo? Secondo me sì. È la meraviglia del podcast questa qua. Allora voglio fare ancora un saluto singolare ad Anthony Kay, che è praticamente quello che ci aveva consigliato il disco che abbiamo messo oggi in apertura, quello di DJ Dado. E poi un saluto cumulativo invece a tutti quanti, perché quello che già stiamo ascoltando è l'ultimo pezzo della puntata di oggi. Oggi finiamo in maniera molto molto rilassata. Too Much of Heaven, questi sono gli Eiffel 65.
1: DJ Max.

probabilmente il miglior performer della storia del rock, vedere per credere. Ma negli anni 70 era solo un ragazzo con la sua chitarra. Rock Stories, episodio 6, un impopolare Fender Telecaster.

0: all'Harvard Square ho visto il passato del rock and roll balenarmi davanti agli occhi. E ho visto anche qualcos'altro. Ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen. In una serata in cui avevo bisogno di sentirmi giovane, mi ha fatto sentire come se stessi ascoltando musica per la prima volta.
1: Il giovane e rispettato critico musicale, dalla cui macchina da scrivere è uscita questa frase, è John Landau. La sera del 9 maggio del 74, John è nel Massachusetts per ascoltarsi il concerto della cantante country blues Bonnie Raitt all'Harvard Square Theater. Non è lì per lavoro, ma bensì per festeggiare spensieratamente il suo 27esimo compleanno. Aveva già apprezzato Springsteen in qualche piccolo palco al giro per la East Coast, ma mai l'aveva visto nelle vesti di chi doveva scaldare una platea a corsa per un altro artista. Spende $4 per assistere al concerto con inizio alle ore 19, o 7 p.m. per gli anglosassoni, proprio con Bruce Springsteen e la sua novella E Street Band. Novella sì, perché è la prima volta che il boss presenta la sua band con quel nome dal vivo. C'è comunque da dire che Bruce Springsteen quella sera non era comunque un artista di primissimo pelo, dato che aveva già pubblicato due album come Greetings from Asbury Park and Jay nel gennaio del 73 e The Wild Innocent and the E Street Shuffle a novembre dello stesso anno. Proprio questi due album infatti alimenteranno il suo show diviso in due parti, il primo da un'ora ed il secondo da circa un'ora e mezzo. Springsteen fa tutto, prosegue l'articolo che un adrenalinico Landau scrive a notte fonda. È pronto a giocarsi carriera e credibilità con le riviste per cui lavora Rolling Stone e Real Paper. Bruce Springsteen è un uragano. Nel concerto di quel 9 maggio alterna versioni inedite dei suoi brani come la intro di The E Street Shuffle nella seconda parte di show a cover di vecchie canzoni soul come I Sold My Heart to the Junkman dei Basin Street Boy. Energia pura. Quella sera Springsteen ha l'intero pubblico ai suoi piedi, togliendo nettamente la scena all'ignara Raitt, che doveva essere l'artista principale della serata delle 22, o 10 p.m., se preferite. Nella performance c'è spazio anche per altri autentici capolavori, come New York City Serenade, brano tanto caro al pubblico italiano, Spirit in the Night e Rosalita, Come Out Tonight. Ma c'è spazio anche per la canzone. Il brano che lo stesso Landau descrive come The Song with the Telstar Guitar Opening, visto che si trattava di un inedito. In anticipo di qualche mese, Springsteen esegue la celeberrima Born to Run, brano che di fatto anticiperà l'uscita dell'omonimo album l'anno successivo. La serata è dunque un successo clamoroso. Non c'è altro artista che preferirei vedere su un palco oggi, continua Landau. Springsteen ha conquistato il Massachusetts, per adesso. In pochi giorni, l'articolo di Landau nella formula di Ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen fa il giro delle riviste e delle radio. La frase che inevitabilmente passerà alla storia del giornalismo musicale e del rock in senso lato segna un crocevia per le carriere sia del giovane Landau ma anche di Bruce Springsteen, che viene sottoposto a enorme pressione dai dirigenti della CBS Records che vogliono in tutti i modi pubblicare un album degno delle sue performance live. E dunque eccolo. Il 25 agosto del 75, Bruce Springsteen, accompagnato dalla sua immancabile E Street Band, pubblica un album da top 20 nella classifica degli album migliori della storia della musica e da 6 milioni di copie solo negli States. Born to Run è il biglietto da visita di quel ragazzo partito da Long Branch per conquistare il mondo della musica. Un album comunicativo, con energia sconfinata dove serve, il ritornello della title track e adrenalina allo stato puro, alternati a momenti più intimi e poetici. Thunder Road, She's the One, Jungleland. Impossibile scegliere solo un brano di questo album. La sua incredibile bellezza sta proprio nell'insieme dei brani che lo compongono, quasi come fosse un concept. Certo, anni più tardi farà il botto nei negozi di dischi con Born in the USA, ma Born to Run è il primo autentico capolavoro compositivo di un artista davvero infinito. Un passaggio fondamentale che segnerà anche, come detto, la carriera di Landau, che diventerà anche coproduttore di quello e degli album a venire di Springsteen, fino a Lucky Town del 1992. Lui, che aveva scommesso la sua giovane carriera giornalistica su quell'inedito brano ascoltato nel teatro dell'Università di Harvard qualche mese prima. Born to Run è solo il primo tassello di una discografia ricca di capolavori, ma anche di esperimenti più o meno riusciti. È incredibile però come anche al giorno d'oggi le parole di Landau siano più che mai attuali. Il boss ha da poco compiuto la bellezza di 71 anni e quella sera a fare d'apertura Bonnie Raitt ne aveva solo 25. Tanti anni sono passati ma ancora non sembra abbia voglia di gettare l'ancora. Non so che periodo intendesse il buon Landau quando disse futuro. Forse neanche lui si immaginava che sarebbe arrivato così lontano, ma se ad oggi non si può più parlare di futuro del rock and roll, almeno godiamoci il presente. E pensare che due cose erano impopolari in casa Springsteen quando Bruce era poco più che adolescente. Una era lui, l'altra era la sua chitarra.